buona boia. E fu con putre. E fu putere qua per suo. E di un uela ti buona boia. E sanya le wa. E sai di la di non vieni. E nefu su. E fu su ebu. E su tino. Jesus tino. Messiah tino. Ocha. E fa. Ayana sa. E fa wisan. E fu water. Jesus tino.

Continue to bless the Lord tonight. But to nyame. Our ancestors for so they shire nyame. Ofata. Oya hini mo hini. Oya remo erati. Obi di nechi. Oya hini. Erati. Yesi den kampo. Yesi den shirao.